0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Hit. E allora io smetto quando voglio, risponde tutto quanto a posto.
1: I più suonati.
2: Penso nei miei chico, penso nei miei chico.
1: In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Elettra.
0: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni. Tutta

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 29 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Ibsen.
1: New music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference.

0: New Hits. New Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: some new music.
1: Ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma che differenza!

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 5 e 20 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5:47.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 11 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.

0: tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima. Serve spazio sia a me che a te.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 24 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:47.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: pussy.
1: Radio Geek Show Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato le stelle secondo Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
1: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino a 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
0: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier

0: cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi, è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
1: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani, ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
0: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia, per entrambe utile a fare il punto in ottica mercato quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
2: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
3: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio Gibson Music.
5: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
7: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
8: Radio Gibson.
9: Ora esatta.
8: Sono le 8 e 50 minuti.
10: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Radio Gibson
1: Music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Radio Gibson.
1: Canta che ti passa!
2: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Gibson, più l'ascolti e più ti piace.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 16 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con il Meteo.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni

0: sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:46.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima. Serve spazio sia a me che a te.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
2: Radio Gibson, musica infinita.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 10 e 18 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
4: Radio Gibson Music. The other radio.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 40 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: some new music.
1: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. The house feels coldest in-

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 4 minuti.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

remember. It's un remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 27 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Ipsum.
1: Radio Ipsum.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Ipsum Music. Make a difference.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Radio Gibson.
1: Music. Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani.

0: Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riyadh sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Mix.
1: New music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson, radiogibson.net.
1: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
3: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
0: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 18 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gizzo, mi mise.

0: Jam Hot.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanto i rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la

0: scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. E questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
1: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
0: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi: gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni: oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio: il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte all'amichevole di lusso, sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Estate o inverno, Juventus contro Inter rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colpo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
3: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
2: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz, davanti Milik.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Suor Nausica?
5: Ciao, io sono la suora, tutti quelli che seguono questa radio qua, Radio Gibson.
4: E nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
6: Adesso no, dopo si vede.
5: Ciao ignoranti. Radio Gibson.
7: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te.
8: Proprio te.
7: www.radiogibson.net.
8: www.radiogibson.net.
7: Contattaci.
9: Radio Gibson.
10: Ora esatta.
9: Sono le 12:48.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 24 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Ascoltando Radio Gizzo Music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:49.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 14 minuti.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, senti c'è

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita.

0: ora in onda
1: Top 20.
2: Top 20.
0: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
3: Top 20. Grande musica per un grande weekend.
0: Numero

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

to Remember. To Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Fantastic Radio.
2: Se ti chiedo mi ascolti, rispondi.
3: Radio Gibson Music.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 16 e 15 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console, la musica dell'estate, l'ultima puntata prima delle vacanze estive siciliane marsalesi. Questa è Voglio Vederti Danzare dal 2003, Preziose Marvin. Dobbiamo rallentare nel frattempo però, che dobbiamo mixarla poi. Iniziamo subito così, la musica dell'estate che ci ha accompagnato. La mixiamo così?

fantastico. Volevo salutare Filippo Regis, Marco Mini, Simo Liuni e tutta la crew con la quale ci siamo veramente divertiti quella sera lì. Ma adesso è

salutiamo coloro che ci ascoltano a Marsala e provincia. Se ascoltate la puntata di domenica pomeriggio sulle frequenze di RMC 101, sappiate che questa sera sono proprio vicino a voi. Il mio ritorno l'inauguriamo direttamente a Salina Food and Drink dal mio amico Nicola Rodolico. Quindi ci troverete proprio in zona Birgi, zona Saline, Salina Food and Drink. Ci trovate lì domenica 2 agosto.

Che poi sbagliare la miscelazione, ho visto che se sbagli qualcosa hai più successo, su internet ti criticano, però sale l'hype, quindi ogni volta che ci sono commenti negativi, ogni volta che c'è gente che fa gne gne gne gne gne, cioè il video diventa virale, ragazzi. Quindi ogni tanto sbagliamo anche noi, chi se ne frega, dai che scherziamo, vai.

ma non per il mixaggio, per il disco, ragazzi. Vediamo se riusciamo a farvi vedere la serigrafia. Guardate che figata, ragazzi. Quindi poc'anzi abbiamo ascoltato il vinile di Alghero, Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu su etichetta Dancework, quelli di Indiana, Gam Gam, che dobbiamo anche mettere. Salutiamo Fabrizio Gatto e la Ma Music. Quindi troverete il vinile in versione più economica rispetto al promo, con il bollino SIAE

Chart, quindi volevamo festeggiare con voi la versione vinile un po' più ufficiale, quindi la troverete su tutti gli store, da Meda, Music Planet, la troverete anche su Disco Più, potete contattarmi, andare da Cigna Dischi in via Italia Biella, avete tanta scelta, potete andare anche su Discogs, Disco GS qualcuno lo chiama, vabbè. E quindi per quanto riguarda l'estate abbiamo anche 5 uscite per la

0: No need to feel so lonely. Everyone's addicted to bass. To bass. To bass. To bass. To bass. To bass. To bass. To bass.
1: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: adesso.
1: Siamo tornati, seconda parte. Novanta all'ora. Stiamo suonando solo nel numero uno. The best of summertime. Estate 1996, 30 anni fa, in questo momento. The Summer is Crazy. Il disco di Alexia. Il follow up di Me and You. Senti qua.

etichetta DVA, Dance World Attack, Robix Savage Zanetti, che abbiamo avuto anche l'onore di intervistare un paio di volte, una volta qui in studio, una volta negli House of Glass Studios a Viareggio da Gianni Vini, e anche una volta durante il lockdown, quando aveva fatto un album a ritmo sinfonico

E di tanto in tanto vi faccio ascoltare anche le produzioni dello zio Peter di quest'estate 2026. Oltre ad Alghero 2026 c'è anche

Ana, e ormai è stato rinominato Mario Ana Night Mix. Come on!

stavo pensando che potevo miscelare, potevo mixare in maniera sbagliata e poi scrivere su un reel: ragazzi, è inutile che mi offendete che non so mixare, sentite qua. Così prendevo un sacco di insulti e un sacco di visualizzazioni.

E adesso estate 1995, un altro salto. Abbiamo aperto oggi con W, Dancing with an Angel, un'altra numero uno di quell'estate. Network, Simon J, Memories.

0: Fantastica, ragazzi. Spettacolare. Noi ci fermiamo, ma tra poco torna ancora a 90 all'ora. E dove vuoi andare? Buona estate, eh? State lì.
1: Radio Gibson, the best of web radio.

Music. We are back, siamo tornati quasi a metà programma. L'ultima puntata di 90 all'ora, poi saliamo sull'aereo per andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica sera 2 agosto ci troverete a Salina Food and Drink. Zona Birgi, Quindi per coloro che sono della zona, sapranno già benissimo dove sono stato anche l'anno scorso, 2 anni fa.

Pronto? Questa era la suoneria dell'8007 della Motorola, ragazzi. Cioè, chi non c'era nel 97 non può capire. Motorola 8007 si apriva, era una cosa gigantesca così, poi era uscito lo StarTAC, che aveva veramente rivoluzionato il telefono, è diventato un piccolo telefono, quello che farà adesso sia la Samsung che la Apple con il nuovo Fold, quello che si piega, insomma.

detto così perché mi ricordavo che c'era una parte dove si fermava, ma era in più per me, invece era completo. Vabbè, era una metrica da DJ. Un po' di tempo che non mettevo Hulalala di Alexia e si è sentito anche. Era il remix, tra virgolette, che era già nella versione originale, la club mix, perché la versione originale era molto lenta. Un altro disco che abbiamo estratto dal nostro Summer EP, come si diceva negli anni 90, abbiamo estratto, The Rhythm is Magic, Alien, Zio Peter.

90 Rora continua con un altro disco che era uscito 30 anni fa. In questo periodo c'era il primo singolo dei Sound Lovers. La Do It Yourself per il 30° anniversario ha ristampato il vinile con la copertina. La volta scorsa abbiamo ascoltato la versione originale su Nightlight, che era la sub-label che lo lanciava. Questa è la versione ristampata sul lato B, la versione di Alex Parr.

Volevo ringraziare Max Moroldo della Do It Yourself per avermi fatto avere già il primo pacchetto con le prime 5 uscite della Do It Yourself. Ci ha mandato Gala, Let a Boy Cry, con la parte serigrafata all'inizio, è fantastica ragazzi. Poi Runaway di Sound Lovers, che non era mai uscito in Italia con la copertina, e soprattutto non c'era la versione Alex Party

era l'estate dei miei 18 anni, ragazzi. 30 anni fa. Mamma mia. Mi ricordo quando suonavo l'originale. Eravamo proprio alla spiaggia di San Teodoro.

Miscelazione velocizzata. Abbiamo portato velocemente in disco la velocità originale. Un po' di giochi di parole, ma avete capito, dai. Anche questo disco aveva fatto successo proprio alla fine dell'estate, tra agosto e settembre del 1993, ragazzi. Giugno e luglio c'era What Is Love, Aladino, Baracca Destroy. Calma. A proposito di Aladino, lo devo prendere.

ricordiamo anche l'appuntamento di venerdì 7 agosto. Sarò a Dalcamo Marina al Tyrrhenian. Anche lì ogni anno faccio sempre la mia serata e quindi vi aspetto se siete tra Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Balestrate, siete insomma tra la provincia di Trapani e la provincia di Palermo, abbracciamo un po' di persone e un po' di gente che in questi ultimi 25 anni ho conosciuto, perché dal 2002 che sono a Balestrate, all'inizio ero all'Idole Blonde e poi... Dobbiamo sempre ringraziare il nostro buon Paolo Cataldo che ci ha lanciato veramente in provincia di Palermo. Grazie mille. Non te dimenticheremo mai.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con

0: siamo tornati.
1: Maestra, ci faceva trattare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Quarta parte di 90 all'ora. Tratto dal film Giona, che visse nella balena, del 1993. Nell'estate 1994, al numero 1 dopo The Summer is Magic di Playa Hitty, arrivano Mauro Bilato e Max Monti

mamma mia, che è successo? È stato proprio un fulmine al ciel sereno. Il disco era uscito nel 1993, mi aveva raccontato Max Monti. Ci siamo sentiti quando è uscito Alghero. E Max Monti, pensate ragazzi, aveva fatto il tour nel 1986 insieme al suo chitarrista, proprio con Giuni Russo, nel tour di Alghero. E quindi ricevere i complimenti da Max Monti, che ha fatto il numero uno con Gam Gam, e poi che ha suonato insieme a Giuni Russo quando c'era proprio Alghero numero uno, mi ha fatto un certo effetto. Quindi significa che qualcosina di carino l'ho fatto, dai. Non ho rovinato una canzone, insomma. Diciamo che ho dato il mio contributo per essere ballata. Non ho fatto nient'altro. Quindi credo che sia indiscutibile il fatto che abbiamo quest'anno riportato Alghero in voga grazie alla nostra versione, alla nostra cover. E quindi volevo ringraziare pubblicamente anche Max Monti, che insieme a Mauro Pilato al numero 1 del 1994, proprio nel mese di agosto, dopo The Summer Is Magic di Playa Hiti, su etichetta Dancework. Ragazzi, se ci pensate bene, il link continua. Dancework è l'etichetta che ha fatto uscire Alghero dallo zio Peter, KJ Freak e Simo Lu, che troverete in vinile, lo trovate qua, lo vedete qua. E quindi, se vi piace, anche sulle piattaforme digitali ci trovate.

il mitico angelino albanese di Angel Moon. Ve lo ricordate, il primo disco di Mooney, Is All I Want del 98. Angelino albanese di Try the Feeling, Just Come, di Cool Jack. O angelino albanese che aveva remixato nell'estate 99 Lies di Karen Ramirez. Angelino albanese di Sueño Latino, è sempre lui. Onorato di aver collaborato.

adesso ci ha mandato in anteprima i vinili che stanno per uscire dalla sua etichetta discografica, che ha fatto la storia della musica dance. Dobbiamo mixarla e poi aumentare. Questo era il primo disco su Nightlight, era il primo disco di gala, Everyone Is Inside. Questo, il remix degli Eiffel 65. Come fa?

aver disperso, ragazzi, ci sta, dai. L'ultima puntata di 90 all'ora prima delle ferie. Quindi salutiamo i ragazzi di YouTube che commentano, che sono sempre con noi lunedì sera alle ore 21. Mi raccomando, se vi piace il programma dovete seguirci, per noi è molto importante, quindi il segui e il mi piace e il commento, se ovviamente vi fa piacere, altrimenti sapete cosa fare. Il disco di Gala, Everyone is Inside, la versione originale sul lato A, con la serigrafia, quella classica, e sul lato B invece la bonus track degli Eiffel 65, che poi era uscito nel 2000, nell'estate 2000, doppio vinile, con tutte le versioni remix, sia commerciali, tra virgolette, sia...

successone dell'estate 1993, dovete pensare che aveva superato anche What Is Love di Hathaway. Pazzesco! Quindi tra What Is Love e Baracca Destroy c'è stata questa numero 1, Aladino, Make It Right Now. Diego Avaribi e tutta la crew della Time Records aveva fatto un capolavoro con la voce di Talia.

poi ha fatto un follow up d'eccezione che si chiama Brothers in the Space nell'autunno del 1993, anche se qualcuno dice invece che era al contrario, perché tanto guardando su Discogs ti dà sempre 1993, invece basta guardare come mi ha insegnato Emiliano Gregori, collezionista vero, vedi? Basta guardare il numero dell'uscita,

90, come fai a raccontarle? Però c'è chi vuole farlo? Fallo. Con vero onore, con vero piacere, voglio farvi ascoltare il nuovo disco dell'estate del mio amico Ben DJ. L'ho fatto stampare a Vinyl House

fare. E beh, ragazzi, quindi salutiamo Ben DJ, buon estate con Tu, il nuovo singolo che troverete non ancora in vinile,

potete ascoltarla nel frattempo nelle vostre playlist in digitale streaming su tutte le piattaforme, e poi aggiungete se volete anche Alghero, la mia. Ah, parlando di musica dell'estate

Jimmy Softly era il disco di 30 anni fa. In classifica c'era Regina con la sua versione, la cover, perché c'era un'altra cover in classifica, quella dei Fugees, ma l'originale, ci saranno 8 originali negli anni 60 e 70. Roberta Flack, ad esempio.

Siamo tornati, c'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console prima di salire sull'aereo e andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica 2 agosto ci aspettano gli amici di Salina, in zona Birgi, Salina Food and Drink. Ascoltiamo la versione Marijuana Night Mix di...

Andiamo avanti, era Alghero. La versione Marijuana Night Mix, ragazzi, ha raggiunto 10.000 visualizzazioni, solo lei, solo quella versione lì su Spotify.

ragazzi, la quinta ristampa della Do It Yourself è quella di Gala, Free From Desire. Quindi di Gala sono tre dischi ristampati: Let The Boy Cry, Everyone Is Inside, Free From Desire. Poi ci sono quelli di Sound Lovers, Runaway e Day By Day, e Killing Me Softly di Regina. Le prime cinque ristampe della Do It Yourself si sentono da Dio, vinili 180 grammi, grande qualità.

Parlando di Do It Yourself, abbiamo un altro disco dell'estate, quello 1999. Era un disco molto importante, era come se fosse un follow-up musicalmente, parlando di Sound Lover Surrender. Le sonorità sono quelle, ma la matrice era sempre quella di Molel e Phil J, che erano stati interpellati da Luca e Paolo per fare questo remix. E alla console Mimmo Amarelli, grande successo.

invece in quell'estate 1999 i Sound Lovers, che avevano avuto questa sonorità, loro erano sul palco del Festival Bar insieme a grandi successi come Vamos a la Playa di Miranda, sempre della Do It Yourself. Poi c'erano tanti altri successi come Blue degli Eiffel, Tell Me Why di Prezioso. Quindi un Festival Bar molto dance, quello del 1999, per poi non contare tutti i successi latini ed

arrivato a fine estate. Ci sta, no? Siamo nei primi di agosto. Better of Lon, il disco nuovo di Alice DJ, dei Venga Boys. Ebert.

0: fatto a fine agosto, ragazzi, perché anche noi dobbiamo staccare un attimino. Vi consiglio di riguardare, di recuperare tutte le puntate che avete perso in questa stagione, le interviste che abbiamo fatto, ad esempio riguardare la puntata con Max Moroldo, dove abbiamo parlato proprio di tutta la storia della Do It Yourself. Magari vi mettete nelle vostre playlist la mia Alghero, se volete, se vi fa piacere, la mia The Rhythm Is Magic e la mia El Talisman. Cercate Zio Peter El Talisman, Zio Peter The Rhythm Is Magic e Zio Peter Alghero. Potete fare i balletti in spiaggia, fare i vostri reel, i vostri video, condivideteli e poi magari dopo a fine agosto ne riparliamo. Per coloro invece che sono in Sicilia, come dicevo, domenica 2 agosto sono a Salina Food Drink, zona Birgi a Marsala. Venerdì 7 agosto al Tyrrhenian di Alcamo Marina per un'altra 90 all'ora night. Ferragosto invece, se vi piace andare un po' avanti, a Ferragosto mi trovate sempre a Salina Food and Drink. Per tutte le altre date seguiteci sui social, quindi Zio Peter lo trovate su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Non riesco a mangiare. E ovviamente su tutte le piattaforme digitali. Grazie a tutti, buon estate, un abbraccio grande e grazie a tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri del compleanno di giovedì 30 luglio. Un abbraccio grande, ciao belli. Buon estate, ciao mamma.
1: Agli avvoltoi, fai quel che vuoi, ma dammi il tuo amore.
2: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter è pronto.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

Mix. Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: Radio Hit.
1: Quando torna mio paese, le signore sulle scene. Quando torna mio paese, tra le casse
0: i più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: HPR, otra cosa.
0: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni. Io la con-

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:22.

0: still need some
1: new music.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 10 su RadioGibson.net. Petto.
1: Radio Gibson.
2: Esatta.
1: Sono le 19:42.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of the air.
4: I più suonati. Sequenza continua.
6: Perché quello che sono l'ho imparato da te. Tu che sei la risposta senza chiedere niente.
4: In sequenza continua.
7: In sequenza.

0: Radio Gibson.
1: Che sito stai guardando?
0: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
0: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson. Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Make

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20:25.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 45 minuti.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: Is there house music after death?
3: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è. Adesso.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: le porte.
1: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console ora c'è DJ Leo.
2: I have a dream. One day,

0: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

su Radio Gibson Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon

di musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: You're listening to Radio Gibson Music, 24 hours a day with you.
1: Fantastic radio.
2: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
3: Lasciati andare.
2: Lasciati andare. Abbassa le luci.
3: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
2: Alza il volume.
3: Alza il volume.
2: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è